0: Last night there was another double killing, which appears to be the work of the person New York news media have dubbed the vigilante.
1: Parlo da New York, dove il commissario di polizia sta per iniziare una conferenza stampa sull'uccisione di sei bambini von der ersten Konferenz des Polizeichefs über den New York Vigilante.
2: Ici à New York, les nouvelles ne parlent que des vigilants de vie.
3: Hostile.